0: Gli amanti cantano una canzonetta.
1: Oh, quanto piacque il madrigale, infine! Cantano alquante note peregrine.

0: La zia Bernardina racconta una novella.
1: Qui vi udrassi contar della gazzuola una ridiculosa e industre fola.

capricciata a tre voci. Qui sode una spassevol barzelletta di certi cervellini usciti in fretta.

Contrapunto bestiale alla mente. Un cane, un cucco, un gatto e un chiù per spasso fan contrapunto a mente sopra un basso.

0: I cervellini cantano un madrigale.
1: Oh, che bestial capriccio naturale!
0: Mo, stiamo attenti a un serio madrigale.

Intermedio di venditori diffusi. Al partir delle bestie giunse al pari un intermedio lesto di fusari.

Li fusari cantano un madrigale. Partono li fusari e a lor partire cantano un madrigal grato a sentire.

Gioco del conte. Propone un bel bisticcio il dolce umore, poi lascia star sonando le 3 ore.

Vinata di brindisi e ragioni. Canto falsetto alto tenor e basso, col cantinier bevendo, hanno un bel spasso.

0: versie.
1: No. Versier, buon versier, io ti riservo mo
2: buon faccio, buon
0: prorindesi, al basso col contralto bell'umore.

0: questo da noi detto codriale.
1: Oh, dolce codriale, entrami in corpo mio.
0: Brindisi
1: a tutta la
0: bontà.

0: Sproposito di goffi, però di gusto.
1: Oh, che pazzi babbioni, oh, che cervelli! Che ora è questa? Vender solfanelli.

Il diletto moderno licenza e di nuovo invita. Il diletto moderno, in buona vena, promette spasso mentre e dopo cena.

Salve Regina Meridione Trapani! Salve Regina Meridione Carvalho!

compadre nostro Santo Cuore di Gesù. Compadre nostro Sant'Antonio. Compadre nostro San Pedro che fa il Signore per l'abbondante vino.

0: Eppure, tu poi con essi ho ricoprati il regno.
1: Garibaldo, il felon,
2: freno lo sveglio.
1: Ai delle mie sventure, perfido tanto Dio di favelarmi.
0: Grimaldo ti chiede pronta obbedienza e non contrasto.

ti renda men superba e più prudente. Grimaldo consente di riporre in tua mano or la tua sorte. Pensa, ed in breve levi, oltrono per tuo figlio,

0: Tutto suo sdegno scagliar contro di me.
1: Scaccia il timore, che questo lauro mio sarà in difesa tua contro il più crudo fulmine del suo sdegno.

Che l'estinto consorte tu servi oro dell'Inda, e un re diamante che t'offre col suo cuor la destra e il regno, orgogliosa disprezzi e pre-

0: Porge ad uno straniero, forse ignobile e vile, ciò che ricusi ad un monarca.
1: È vero!
0: E soffrirò che per timor servire.